0: Es una salva de palmas al grupo Talian, toque team de la Italia, qua di Porando Oeste. Guimo Belkis comincia el programa Nostra Terra e Nostra Gente. Nantro Sabo e un coi semo qua in Porando Oeste col programa qua del Clube São José. Grazie a quei che se veniste qua per prestigiar, quei che se veniste per cantare, quei che ascolta della Radio Oeste 94.5. Grazie per tutti gli altri, grazie all'Aercio Antonio, o Christian Kaiser, o Fernando Kaiser, a Ruth, enfim, toda a equipe, che è là che giunta no altri, perché no altri possiamo fare un bel programma di questa notte qua del Clube São José, em Iporando Oeste. Um saludo anche al Sino Filippini, lá de Maravilha. Um saludo para ti, la vostra família, Chico, lá de Santa Fé, anche el Jeff e Anuilver. Grazie, um saludo para tutti gli altri, anche al Valdecir Capellari. Na buonasera del Magero, buonasera ai compagni del gruppo Talian Tocchettin della Italia Gaitero.
1: Una buonasera in nome del gruppo Tocchettin dell'Italia, siamo qua ancora te, è un bel posto qua del Club San José per suonare e agradare a tutti quei che ascolta, quei che qua che guarda. Allora,
0: isso.
1: Voglio dare una buonasera a
2: tutti. Buonasera del Beppi a tutti qui che ascolta, anche qui che è qua.
0: E approfittando, è bello che si dio bello che parlare, ma ricordare che giorno 4 noi andremo fermo il programma davanti da tenda do gringo, tenda do gringo, nove che tante volte siamo andai e tutti convidai a partecipare, che i genau anche al magnar nella promozione del gruppo Tocchettin della Italia, né presidente?
3: Isso, boa noite povo aqui presente e boa noite aqueles de casa. É dia 4 de julho, né? Estaremos lá então.
4: Clube 12 de julho. Clube 12 de julho.
3: Ah, Clube 12 de julho da cabeceira do Taquaruçu.
0: E aproveitemo, demo avanti allora con un'altra musichetta, perché abbiamo tanti suonatori, né Claudino?
1: Allora adesso cantiamo Belle Scarpette.
0: E allora?

0: Esse programa ha fatto la storia dei nostri bisnonni che si venivano da Italia e che ha fatto tante storie insieme con altri, no? Poche persone che capisce Polito, ma che in un momento italiano della ora del programma, allora grazie, scusami, quei che vuol cantare alemán, dopo assemo anche a Valtteri cantare alemán, no? E demo avanti per finire il momento italiano, fermo adesso
1: Masolin de Fiori
0: e allora
2: Zoscarpo.

Adesso che va a finire è il momento italiano. Grazie. Ehi, grazie a Ivanetti, grazie per giocarmi qua, grazie a Agostino Marcon un'altra volta, grazie al Canisio, grazie al Valdir e tutti quei che ascolta questo momento italiano insieme col gruppo Talian Tocchettin della Italia. Ehi, dirgli di dire che no prossimo sabato, no prossimo sabato, nos vamos estar là in San Miguel da Boa Vista. Ao vivo com o programa Nossa Terra e Nossa Gente. Muito obrigado a todos que estão ligadinhos no programa. E no dia 4, então nós vamos estar, para quem conhece melhor a Tenda do Gringo, na frente da Tenda do Gringo, nós vamos estar então na promoção do grupo italiano Tocchettin della Italia, também com Galinhada e